pronto far tutto la notte e giorno, se ben intorno in giro sta, mille cuccagne per un barbiere, che da mi domine non lo si fa. Raso di pettini, lanci di forbici, armi con ballo, tutto qui sta. Lanci di forbici, raso di pettini, armi con ballo, tutto qui sta. Ve la risorsa

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, resto la barba, ma la sanguigna, resto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono.

bravo figlio, bravo bravissimo, oh bravo figlio, bravo bravissimo, a te fortuna non mancherà, la la la la.

0: Lucia d'amore a vampa.
1: E favelli ho detto.
0: Mudite. Ella, sen gia cola, del parco ne solingo vi.

0: cielo. Lucia forse l'amo.
1: Unque ride
0: ogni alba.
1: E dove?
0: In quel viale.
1: Io fremo nel tuo

la lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova, egli s'accese d'altra

avanza, il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduci Arturo

0: tanto sposo.
1: Prego, e vorrei saperlo da
0: te. A te saprei spaltarla.
1: La tomba, la tomba, a me soppresso.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivi, Guglielmo, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata in ella polvere, la parte ch'io